Prenno portovut scappa gocca padret, prenno portovut sin vergogna calendret. L'alene lo gioca e stacca già hondo poc, paci che bacio giù costa de Santa Croce. Prenno portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo camminaus della ruota la hond, conto comunaus della rionica le pont. Fia na da flavecina, bossa comia campesina, la rana suona latina, parlo gascon, alleluia. Avocado no es araye, cuando la vida se acaba.